condenati. Non lo so, a momenti di sì. Sakai Pindi, Cha Alayo Hebi, Namaste.